0: 10 crore un thing
1: thike cha
0: 4 crore baba
2: didi herna na tyo keta haru le ta crore ko kura gardai
3: chha kyo aile ko keta haru 2 4 tola ghar pun crore lata tuppo ma palaka haru